dove vuoi, cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami.

fidati, e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: sounds amazing.
1: Good.
2: Now.
3: Radio Galileo, una radio, tante città.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

penso a te, mi telefono e intanto penso a te. Come stai?

faccia spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.

La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: scusate, ma qui merita un applauso. Arrangiamento fantastico. Oh.
1: La musica è il cibo dell'anima.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana. Stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
7: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
6: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene. E l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
8: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio, sulla strage di Braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui due pakistani arrestati per la morte dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire, perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
9: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
8: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
6: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Gianni Di Gaetano.
10: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4, 6-4-6-4, in versione rullo compressore, contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
6: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è, oh yeah! Oh yeah.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di

0: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alle 9 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Quirino di Siscia, vescovo, e San Francesco Caracciolo, sacerdote. Nel 1783 il primo volo di una mongolfiera. Nel 1984 Springsteen pubblica Born in the USA. Oggi compie 51 anni Angelina Jolie e festeggia 75 anni Marco Risi. Poi sono 56 candeline per Deborah Compagnoni. Nel 1994 la morte di Massimo Troisi, nel 2004 ci lasciava Nino Manfredi e nel 1798 la morte di Giacomo Casanova. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera, ma non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30 gradi, la minima di 15 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: Il Messaggero, vandali al liceo classico a Soqquadro, aule e uffici a fuoco, negozio di animali in centro, giovane rapinato davanti al circolo. Il Corriere dell'Umbria, atti vandalici al liceo classico, Ternana, un nuovo imprenditore per la società, negozio di animali in fiamme, morti, uccellini e roditori. La Nazione, rapinano giovani arrestati in due, furbetti dei rifiuti, tre finiscono nei guai.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali, apriamo con la cronaca. Rapinano giovani in un parcheggio, due arresti a Terni. Bomba d'acqua su Terni e fango sul raccordo, super lavoro per i vigili del fuoco. A Terni, fiamme in un negozio di animali a Porta Sant'Angelo, ingenti i danni. Terni, il 5 giugno l'Arma celebra il 212esimo annuale della sua fondazione. Cronaca: Terni spaccata nella notte al barco Spea, dipendente dall'allarme, presi i due malviventi. Bene, sono le 9:12 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

32 anni fa, il 4 giugno 1994, ci lasciava Massimo Troisi. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nato a San Giorgio a Cremano, nell'Interland Vesuviano di Napoli, con in tasca il diploma di geometra, si tuffò nel teatro con due compagni di viaggio, Lello Arena e Enzo De Caro, fondando nel 1976 il gruppo La Smorfia. Il successo immediato proiettò i tre nella TV pubblica con programmi come Non Stop, La Sberla e Luna Park. Il suo prendersi gioco della napoletanità riscosse altrettanto consenso sul grande schermo, a partire dal film d'esordio Ricomincio da tre. Ricomincio da tre detiene ancora il record di maggior permanenza nelle sale cinematografiche italiane, con oltre 600 giorni di programmazione. La sua parabola ascendente proseguì con Scusate il ritardo e Non ci resta che piangere, in coppia con Roberto Benigni, fino alla svolta drammatica anticipata da Che ora è, accanto a Marcello Mastroianni, ed elevata alla massima espressione poetica con Il postino del 1994. Riuscì a portare a termine le riprese poche settimane prima dell'improvvisa morte che lo colse a Roma nel giugno del 1994, sottraendogli la soddisfazione di ricevere l'Oscar per la miglior colonna sonora. E per il film Pensavo fosse amore, invece, era un calesse del 1991, Pino Daniele ha composto una colonna sonora a capolavoro, scrivendo appositamente la famosissima canzone Quando per i titoli di Testa e di Coda.

Sono le 9:32 minuti a Radio Galileo. Oggi compie 64 anni Denaro. Questo è il suo nome d'arte, ma in realtà si chiama Stefano Zandri. Vive principalmente a Malaga, in Spagna, e continua la sua carriera musicale esibendosi dal vivo. Da alcuni anni gira l'Europa con grande successo nei festival musicali dedicati agli anni Ottanta e partecipa ad eventi e concerti estivi anche in Italia. E noi lo ascoltiamo, questo è un pezzo anni Ottanta, esattamente 1987.

0: più.
1: Noemi, Noemi, il suo nuovo singolo. Allora, Enrico Brignano torna a Terni, il Pala Terni scelto per il debutto del nuovo tour. E noi lo aspettiamo, ci fa piacere che abbia scelto di nuovo la nostra città per il suo tour, in questo caso proprio per il debutto. Enrico Brignano sarà a Terni il prossimo autunno, esattamente sabato 10 ottobre alle ore 21, dopo il successo delle due date sold out dello scorso marzo. Quindi il Pala Terni è stato nuovamente scelto per ospitare la data zero del nuovo spettacolo Bello di Mamma. Quindi abbiamo portato bene ad Enrico e ci fa molto piacere. La struttura ternana accoglierà una settimana di prove e allestimenti che precederanno il debutto ufficiale del tour al centro dello spettacolo. C'è una riflessione ironica e divertente sul mondo di oggi, tra cambiamenti sociali, tecnologia, intelligenza artificiale, ritmi sempre più frenetici e nostalgia per un passato percepito come più semplice. Quindi Brignano porterà sul palco un racconto che mescola comicità, emozioni e momenti di riflessione, partendo dai ricordi dell'infanzia e dal legame con la figura materna, simbolo di protezione e sicurezza.

0: Il 4 giugno 2004, 22 anni fa, ci lasciava Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi. Nato a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone, morto a Roma nel giugno 2004, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimase sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto a teatro e sul grande schermo. Apprezzato in TV, ma anche ovviamente sul grande schermo. Commovente la straordinaria interpretazione di Geppetto nella serie televisiva Le avventure di Pinocchio del 1972 di Luigi Comencini. Autore di popolari canzoni, alcune entrate nel repertorio classico romano. E a proposito di canzoni, noi Nino Manfredi lo ricordiamo così.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Anno 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Sono le 10 in punto. Adesso cediamo la linea all'informazione. Poi ci ritroveremo qui per la seconda parte del nostro autobus di oggi. Ovviamente anche in diretta, sempre in diretta su Radio Galileo, ma potete ascoltarci anche attraverso la nostra app.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituito una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.

10:16 minuti a Radio Galileo. Camminare dopo mangiato ha comprovati i benefici per la nostra salute, sia fisica che mentale. Un nuovo studio infatti ha dimostrato che anche solo una passeggiata di 10 minuti dopo ogni pasto può cambiare completamente la nostra salute. L'attività fisica anche a bassa intensità può infatti stabilizzare i livelli di insulina nel sangue. Prevenire il picco di zucchero nel sangue può diminuire il rischio di diabete e malattie cardiache. Fare attività intensa dopo mangiato potrebbe farvi sentire male in seguito, infatti è sempre meglio non esagerare con gli esercizi per le prime 2 ore dopo i pasti. Fare passeggiate più brevi è decisamente più fattibile, un obiettivo facilmente raggiungibile che suona meno oneroso di una camminata più lunga e che fa bene anche alla motivazione. Se pensate che ci viene consigliato di fare almeno 30 minuti di esercizio fisico al giorno, una passeggiata dopo ogni pasto, cioè 10 minuti 3 volte al giorno, può aiutarci a raggiungere facilmente questo obiettivo. Quando poi la camminata viene integrata con allenamenti muscolari 2 giorni alla settimana e una dieta bilanciata, senza troppi sforzi avrete uno stile di vita sano e attivo che vi aiuterà a rimanere in forma e in salute.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

I Coldplay a Radio Galileo 10:31 minuti, ancora tutti voi una buona giornata e diamo invece un'occhiata alle previsioni meteo. L'intensa perturbazione transitata sull'Italia tra martedì e mercoledì si è ormai allontanata verso i Balcani, ma già nelle prossime ore un'altra perturbazione atlantica raggiungerà il nord, dove tra oggi pomeriggio e domani porterà piogge e temporali diffusi. Fenomeni più sporadici invece sono attesi al centro-sud. In tutta questa fase le temperature subiranno delle oscillazioni che contribuiranno a ridimensionare i valori, dapprima al centro-nord in Sardegna, successivamente anche al meridione con valori prossimi alla media. Gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova espansione dell'alta pressione tra il fine settimana e l'inizio della prossima, con conseguente ritorno del tempo soleggiato accompagnato da un generale rialzo termico con temperature che torneranno nuovamente a superare la soglia dei 30 gradi da nord a sud.

Lavanoni, amarsi un po'. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica non poteva di certo mancare la grande musica italiana. Sul palco di Piazza del Quirinale, per i volti della Repubblica, il grande show organizzato per il 2 giugno. C'era anche Annalisa, che per l'occasione ha omaggiato un classico della nostra storia, Il cielo in una stanza di Gino Paoli. È il 1960, l'Italia corre, costruisce, si reinventa. È il 1960 quando nei cinema italiani arriva La dolce vita di Federico Fellini e l'Italia si scopre improvvisamente moderna e inquieta. Ed è il 1960 quando un giovane Gino Paoli dona una canzone ad una mina allora ventenne, una canzone che in pochi minuti diventa, racconta tutta la meraviglia, l'inquietudine e l'amore come non era mai stato cantato prima. Così ha scritto Annalisa sui social motivando la sua scelta. Quindi Annalisa ha avuto l'onore di incontrare al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha salutato tutti gli artisti e gli sportivi protagonisti dello spettacolo serale. Tra loro anche altri artisti, c'era Giuliano Sangiorgi, Gianni Morandi, Luca Barbarossa. Allora, io invece ho scelto questa bellissima reinterpretazione di Mi sei scoppiato dentro il cuore, la voce è quella di Annalisa, di qualche anno fa, una giovanissima Annalisa.

facci piano. Allora, prima abbiamo parlato di Annalisa che per la festa al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica Italiana ha scelto di interpretare una meravigliosa canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Bene, allora io ho trovato invece l'interpretazione di Il cielo in una stanza di Gianna Nannini, una bellissima interpretazione, la ascoltiamo insieme.

0: devo dire, insomma, bella, molto bella questa interpretazione, questa collaborazione Gianna Nannini e Gino Paoli. Il cielo in una stanza. E a proposito di collaborazioni, questa invece è nata così. Un ragazzo che realizza il suo sogno, incontra il suo mito. Alfa e Jovanotti, la canzone si chiama Buon Vento.
1: È un po' di

0: altro era Big Mama, La rabbia non ti basta. Sono le 11 in punto, adesso la linea va alla nostra redazione di Roma. Sentiremo insieme gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport, poi l'ultima parte del nostro autobus.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti del Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
4: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste 2 settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
3: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi. Che ascoltiamo.
5: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
6: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Bavassori Sarrerani di difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.

l'ultima parte del nostro autobus di oggi, 11:14. E questo è il nuovo singolo di Fulminacci, Maledetto Me.

Il 4 giugno del 1971 esce il singolo Padre Davvero di Mia Martini. Fu scritta da Antonello De Santis, prendendo spunto dalla tematica del conflitto generazionale, raccontando il rapporto distante, talvolta inadeguato, tra un genitore e il proprio figlio. Quando De Santis successivamente incontrò Mia, ritenne la sua storia personale, la sua sensibilità interpretativa perfette per dare voce alla canzone. La canzone è uno sfogo diretto e amaro di una figlia verso il padre, in cui emerge rabbia, rancore e ferite mai rimarginate. La protagonista rinfaccia al genitore l'assenza di affetto e sostegno, ricordando un'infanzia difficile segnata dal rifiuto e accusandolo di ipocrisia e di non averle dato nulla di vero. Il tono è sarcastico e accusatorio e dietro le parole dure si percepisce un dolore profondo per un legame familiare rotto e mai ricucito. La canzone fu anche censurata. I censori Rai giudicarono scandalosi alcuni versi che alludevano in modo diretto a un rapporto sessuale tra i genitori e alla conseguente gravidanza della madre. La frase «con mia madre dormivi nel fieno anche in aprile e di me era piena» venne sostituita per la messa in onda con «e con mia madre giocavi ad un bel gioco mano per mano e la luna era piena». Anche il verso «sarebbe grande sentire il parere della tua amante» fu attenuato in «dai i tuoi consigli all'altra donna e agli altri tuoi figli». Padre Davvero divenne presto un brano di culto, soprattutto tra i giovani legati alla stagione della contestazione, che riconoscevano nelle sue parole un racconto sincero di incomunicabilità tra generazioni. E noi la ascoltiamo, una canzone bellissima, veramente molto molto bella. Mia Martini, Padre Davvero.

uscirà anche un nuovo singolo, un nuovo singolo di Mark and Cremont, che insieme a Serena Brancale e The Colors propongono questa canzone che promette già di essere una delle hit dell'estate 2026. La canzone disponibile quindi da domani mattina l'ascolteremo, si intitola Partenope. Io ho trovato una versione dal vivo, proviamo ad ascoltarla, speriamo insomma che sia decente, che si riesca a capire, poi domani mattina insomma troveremo la canzone, quello, il brano ufficiale appunto disponibile da domani.

E quindi questa è la proposta estiva Partenope, che insomma in uscita domani ve l'abbiamo fatta ascoltare in anteprima, poi domani mattina scopriremo insieme i nuovi singoli. E adesso invece parliamo di un artista che ci piace tanto, speriamo di vederlo al prossimo Festival di Sanremo, ci ha detto che insomma non è da escludere questa ipotesi. Stiamo parlando di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha regalato ai fan un momento di autentica vulnerabilità durante la data zero del Tour Stadi 26. Un attimo di silenzio, poi l'applauso fragoroso. E proprio mentre Tiziano stava cantando la fine, la canzone ha scatenato una reazione così viscerale. Scritta originariamente da Nesli, la canzone è stata rivisitata da Tiziano con una profondità che l'ha resa un inno generazionale, un monologo interiore su rinascita e sacrifici, l'ha definita lui stesso. Parole che oggi suonano come un eco del suo percorso personale. Sembra raccontare la mia vita, ha confessato durante il concerto, prima di cedere a un pianto che ha lasciato il pubblico senza fiato. E quindi io ve la propongo questa meravigliosa

0: Interpretazione di Tiziano Ferro, la fine.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo.

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato.

0: domenica.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: 12 e un minuto parcheggiamo il nostro autobus. Torneremo domani mattina intorno alle ore 9. Domani è venerdì, quindi andremo a scoprire insieme anche le nuove uscite musicali. A questo punto ci salutiamo, vi auguro un buon pranzo, vi lascio all'informazione, a seguire c'è un'interessante selezione musicale da ascoltare, c'è un po' di tutto per tutti i gusti, e... sì, sì, bella assortita devo dire. Quindi noi ci sentiamo domani mattina, a tutti una buona giornata.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
7: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri 2 peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del 7° casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi 3 mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
6: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk, e oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
8: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimentico. Integro mai.
9: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
6: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata alla 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

E adesso che farò? Non so che dire. Vi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Ah.

0: capisco di essere solo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
8: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
9: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
7: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
10: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole. Abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
7: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Anche bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riparare.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Nico Feliciani apprese la notizia della sua morte su Facebook.
1: Restate fermi! Restate fermi! Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini dell'Ovest!
2: Hai chiesto cosa, Henry Bizet? Se capisco i diritti che mi ha spiegato? Miseria. Com'è che certi uomini sono così gnocchi? No! Una bella calmata te la dai tu. Mettiti la lingua in saccoccia e dai retta tu a me per un po'. Ho idea che avrai da ascoltarmi per quasi tutta la notte. Perciò ti consiglio di metterti il cuore in pace.
3: E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Galileo. Questa è Conca Zone, ci sono io in diretta, la volta scorsa c'è stata Eleonora e magari la prossima volta prima della fine della stagione torneremo entrambi a farvi compagnia su queste frequenze. Per adesso accontentatevi di una voce alla volta. Oh, domani puntata speciale di Conca Zone in cui ci sarà Carlo Ambrogi con le sue ultime uscite musicali. È stato già nostro ospite qualche tempo fa, lo riospito con molto piacere perché è un grande autore della Conca, ma non proprio, in Conca e anche altrove. Poi domani ci racconterà delle sue avventure in giro per il mondo. Carlo Ambrogi, grandissimo compositore, autore, musicista, cercheremo di farlo sentire a casa sua, no, ovviamente. Vi ricordo che se in questa, nella puntata di domani, avete delle domande, interventi, potete interagire direttamente mandando una mail a info@conca.zone, che in genere la vedo in tempo reale, oppure sì, la prima parte, io ricordo sempre la prima parte della trasmissione va anche in diretta su Facebook, ma solo la prima parte, perché poi quando mandiamo qualche canzone i diritti della SIAE sono tiranni, quindi la diretta sul social si interrompe e dovete per forza connettervi al caro vecchio etere, oppure se preferite aprire il sito internet di radiogalileo.it e ascoltarci lì da qualunque parte del mondo, quindi non più soltanto in Conca come era una volta e dintorni, ma ormai col web chiunque ci ascolta in tutto il mondo, no? E allora non c'ero la volta scorsa, giornata di pausa, in realtà le settimane di pausa sono state due, però sono giustificato, ve lo dico prima, è inutile che vi lamentate, sono giustificato, la giustificazione è firmata, se andate sulla pagina Alessandro Chiometti romanzi e racconti, lo vedete perché sono stato a Corfù a ritirare il mio primo, non so se si vede qui in diretta la coda di pavone alle spalle, comunque sono stato a Corfù a ritirare il mio primo premio internazionale, indovinate un po', per fuori e dentro la Conca, sì, esatto, quindi proprio il tema anche di, no, della di tutta questa avventura, che insomma chi mi ha seguito insomma lo sa. Inizia dalla conca, va in Grecia, passa per Perugia col Massimo di Darwin, passa per un sacco di cose tipo il premio per frequenti improbabilità a Marino, con cui io conoscevo Marco Onofri e poi con lui abbiamo fatto il libro di poesia grazie a lui, e insomma, e poi ci sono i racconti di fantascienza, ci sono i racconti noir, c'è Bad City che abbiamo scritto con Ilaria Leva, cioè, ci sono un sacco di cose, più tante altre cose, racconti sparsi in qualche raccolta qua e là. L'ultimo è quello sui tarocchi, che sta nella antologia Tarocchi e Delitti edita da Nero Edizioni, però non finisce qua perché intanto ci sarà un seguito dell'antologia dei Tarocchi numero 2, e questo ve lo posso preannunciare perché quel racconto è stato uno dei premiati della volta scorsa, quindi di diritto sono anche nella seconda raccolta. Come vedete, insomma, sì, premi a non finire, ragazzi, che volete fare? Soldi zero, però premi a non finire, prima o poi magari, quando ormai sarò i miei eredi, i gatti, cioè, perché lascerò tutto a qualche gattile, gli eredi della cosa, quindi praticamente goderanno molto di questa produzione. Scherzo, ovviamente, cari eredi, non ci contate, anzi è meglio che studiate, perché se dovete contare sui miei lasciti, insomma, fate una brutta fine. Detto questo, è richiuse un pochetto le cose di pavone. Insomma, sì, è stata un'esperienza molto piacevole e molto interessante. Ringrazio Paolo Milocco e tutto lo staff di Corfù, la villa degli artisti, la culla degli artisti. E, insomma, è anche un premio abbastanza rinomato. E bello, bello, bello, bello, bello. Cioè, la targa ha sempre il suo perché, ragazzi, sì. Poi certo, non ho vinto il primo premio, ho vinto il terzo, va bene così, ragazzi, va bene così, ma anche una menzione, già essere fra i finalisti è una di quelle soddisfazioni enormi ogni volta, perché significa che qualcuno ti ha letto e ti ha trovato interessante, e questa è una cosa bella. Poi magari, insomma, ecco, no? chi fa i concorsi, magari uno pensa sempre che ci capiscono un po' di più, poi magari non è così, però è bello crederci che qualcuno che capisca di letteratura ha detto: ma bello questo libro, lo premiamo. E noi scribacchini campiamo di queste soddisfazioni qua, il nostro animo campa di queste soddisfazioni qua. Ora, detto questo, insomma, non vi sto a tediare tutta la puntata con il premio ricevuto a Corfù, anche perché poi non ricevo, scherzo, volevo vedere se stavate attenti, ragazzi, scherzo, volevo vedere se stavate attenti, già pronti a switchare, invece no, parliamo di altro. Oh, io mentre parlo, intanto cerco ma non la troverò, lo so già, una canzone inerente a quello di cui parleremo, ovvero la serie di Zero Calcare, Due Spicci, che è uscita da poco e ha già fatto parlare di sé, soprattutto nel bene, ma sempre grazie ai politici dell'assurdi stanno anche nel male, no? Perché insomma, cioè, che scherziamo, bisogna subito affossare chi osa parlare male della situazione dell'assurdistan, e che ci mancherebbe, che mica, cioè, non si può. Vi ricordate quando è il film di De Sica, no? Ladri di biciclette, che viene ripreso da Ettore Scola in C'eravamo tanto amati, lì subito, cioè, quando vedono certi reazionari il film di De Sica, Ladri di biciclette, dicono: non si possono dire queste cose, non possiamo andare all'estero a far vedere le nostre povertà, ma come si permettono di dire, di far vedere come stiamo messi male, ecco. Sì, è il modo di, ma non, quello forse era il primo, ma insomma, no? Cioè, è una cosa che va avanti da anni, questa, che uno fa un film neorealista o surreale di denuncia della condizione dell'Italia e tutti si preoccupano del fatto ma che figura ci facciamo. Io l'ho sempre trovato una cosa di un'ipocrisia tremenda, ragazzi, veramente un'ipocrisia tremenda, perché io non capisco questo modo di ragionare delle persone. E sinceramente mi ha anche un po' stufato, perché uno dei grandi mali, penso, proprio del nostro tempo è questo, cioè, ma di tutti, su questa storia dell'Italia, cioè, siamo passati anni a negare i diritti dicendo basta che no, tu fai quello che ti pare, basta che non ne fai una questione di diritto, perché il diritto non si può avere, però poi tu fai come ti pare. Da questo sono nati dei mostri assurdi e ancora li stiamo combattendo in questi giorni. Qualcuno, basta pensare alla fine che ha fatto in Parlamento la legge sull'eutanasia, perché no? Di quelle cose non se ne deve parlare, fai come ti pare, però non te lo posso dire che hai il diritto di morire come ti pare, se no si aprono le porte dell'inferno, cioè, ecco, questa ipocrisia veramente non è una cosa di cui non ne posso più. Ma torniamo volentieri, sì, se no vi faccio anche il pippone invece di parlarvi di due spicci. E no spoiler, ragazzi, potete continuare a ascoltarmi, no? Perché il successo di due spicci ora fa una cosa zero calcare, è normale che abbia successo, ormai è uno di quegli autori che, se dicono guarda, faccio un video di me che sputo in continuazione la saliva sullo specchio, e tanto glielo producono uguale probabilmente, e diventa anche un cult. Ormai zero calcare è uno di quegli autori lì, perché è bravissimo e praticamente ha ristabilito le regole dell'editoria, sdoganando tutte le graphic novel, che prima di lui ne pubblicavano pochissime, soprattutto la grande distribuzione, dove le trovavi solo in edicola o nei negozi specializzati. Invece adesso le graphic novel forse sono una delle cose che vende di più e tiene a galla il mondo dell'editoria. Questo grazie a Zero Calcare, poi le Ortolani, anche altri ovviamente, però Zero è stato uno di quelli proprio che ha fatto lo switch, perché quando ha fatto La profezia dell'armadillo proprio hanno detto, cioè, si sono resi conto del potenziale economico di quella roba lì, di tutti i ragazzi che andavano a comprare le serie, perché ti raccontano una storia complessa come un libro, le graphic novel, volevo dire, ti raccontano una storia complessa come in un romanzo, ma con un linguaggio più comprensibile per chi piace quel linguaggio dei fumetti. Poi chi invece, c'è chi non lo può tollerare e preferisce solo le parole, va bene così per lui. Comunque sia, il successo, dicevo, era scontato, era pressoché scontato, ma molto meno scontate erano le dimensioni di questo successo. Ora lasciamo perdere le recensioni, che sta sulla media di 9, appena uscita, su 1000 voti su IMDb ha già la media del 9, insomma un successo anche di critica, di recensioni enorme, ma soprattutto le 10.000 persone che sono andate a vedere l'anteprima della serie al Circo Massimo, cioè ragazzi, non è una cosa che capita tutti i giorni, può capitare per film di Tarantino, può capitare insomma per sta roba qua, per Guerre Stellari forse, per queste cose qua, ma insomma la serie di Zero Calcare che parla della quotidianità di questo paese, che insomma, no, è una cosa intima, sono riflessioni intime da trentenni, quarantenni che vedono certe cose e passano certe difficoltà, e insomma lo sappiamo, poi fa ridere, ma è un riso molto spesso che e viene interrotto da momenti di grande profondità, no? E quindi questa enorme serie evidentemente ha fatto scattare sull'attenti quelli dicevo prima, i reazionari, no? Che si sono dovuti per forza sentire in dovere di fare qualcosa, cioè cioè ragazzi, no, dobbiamo fermare, dobbiamo arginarlo, e tanto bene è arrivata fuori la polemica tirata fuori a puntino, pensate un po', dei lavoratori, dei disegnatori, collaboratori di Netflix che vengono pagati soltanto 6 euro l'ora. Ecco, io, cioè, ma il bello di tutto questo qual è? Che la cavalcata chi? Gasparri è Libero, cioè gente che piuttosto di mettere un salario minimo o piuttosto di dare un reddito di cittadinanza, l'hanno fatto pure levare il reddito di cittadinanza in modo che uno magari prima quando c'era poteva anche rifiutare i lavori bassi, i lavori che pagavano poco, invece loro l'hanno fatto levare, però adesso fanno una polemica contro Zero Calcare perché i suoi lavoratori dicono i suoi, come se lui fosse poi, no, il padrone. Zero Calcare, ce lo vedete Zero Calcare, Michele Recce nei panni del padrone, insomma, no? Proprio ci vuole di fantasia, questi ce n'hanno tante. Gasparri poi è un tipo fantasioso al male, come lo vedi già ti ispira a un certo tipo di fantasia. No, dicevo, no, queste persone qui hanno fatto la polemica su Zero Calcare, che nel frattempo gli ha risposto da par suo dicendo: ragazzi, ma io non sono Giorgio Netflix che decide i prezzi delle collaborazioni e neanche il capo della società produzione io sono l'autore, sono uno che ha buttato là i bozzi dei disegnetti e qualcun altro poi ha fatto tutto il lavoro di segnarli e renderli un cartone animato. Cioè, se me lo dicevate quando c'era queste difficoltà potevo esservi anche d'aiuto, magari cercavo di fare qualcosa, ma io non è che dice posso avere la telepatia e sapere se state come state messi. In altre, cioè, poi dice non so, neanche, non c'è neanche tutta questa difficoltà a rintracciarmi, mi chiamano anche per la sagra della salsiccia imbufalita, come dice lui. Cioè, ragazzi, perché scappano, uscite fuori adesso con questa polemica? E vabbè, lo possiamo, giustamente la polemica, chiaramente se lavori 6 euro all'ora è una miseria. Questo lo sappiamo tutti quanti. Poi questi sono lavori atipici che lavorano per contratto, quindi ognuno fa i conti suoi e molti hanno detto non ci lavoro, altri hanno detto vabbè lo prendo, ma ora ripeto, Zero Calcare c'entra veramente poco con queste cose, però c'entra molto con le polemiche stupide che capitano nel nostro paese. Tra l'altro, caro Gasparri, diamo per scontato che tutti gli amichetti vostri di Mediaset pagano i collaboratori a un prezzo giusto e danno stipendi da nababbi, ne prendiamo atto, bella per chi ci lavora, direi io. A proposito, questo è volontariato, a me non mi da pagano niente, però questo lo faccio sempre con piacere perché sapete che la mia cultura è figlia di Marcello Ricci e non vi devo stare a spiegare altro. Quindi, detto questo, torniamo a Zero Calcare. Ah no, scusa, altro excursus, perché nel frattempo, tanto per dire, avete sentito prima il giornale radio, io mi meraviglio sempre di questo paese che è l'Assurdistan, no? Non mi sono ancora rassegnato alla sua follia. Cioè, avete sentito tutti i commenti della soluzione dell'Udri per i reati della cosa? I commenti che ci sono stati dalla parte sua, ovviamente, quelli festanti. Cioè, ecco, questo si dimostra che le inchieste non portano a niente. Questo è, ragazzi, io non vorrei proprio, no, buttarvela lì per rovinarvi la festa, però dell'Udri è già stato condannato in via definitiva per associazione, concorso esterno in associazione mafiosa. Non è che lo dico io, cioè ragazzi, poi potete anche denunciarmi se volete, perché la cosa, ma ragazzi, è stato denunciato, è stato condannato per associazione, per concorso esterno in associazione mafiosa nel 2014, quindi insomma ha fatto 7 anni, condannato a 7 anni di reclusione, ne ha fatti 4 in carcere e 1 anno di domiciliari, perché evidentemente ha avuto la buona condotta. Questo tanto per dire, cioè non è che poi dopo vogliamo parlare, questo non significa che era mafioso anche Berlusconi eccetera eccetera, però prima di cioè quando fate questi commenti ricordiamocelo, insomma, che ci sono persone già state condannate. Ora, non perché uno vuole fare giustizialista, anzi, se sto parlando dalla parte di Zero Calcare, figuriamoci se sono giustizialista. Adesso ci arriviamo. Dicevo, non vi spoilero quello che è la serie, la trama della serie, che vi dico solo che insomma sì, è bravo, è sempre bravissimo Zero a raccontare tutte le nostre, non dico pene, ma complessi interiori, dubbi interiori che a volte ci schiacciano, ci fanno sentire male. Lui è bravissimo a fare questo percorso di analisi, approfondimento, e lo fa in una maniera ironica, delicata, e poi quando c'è da ridere si ride, quando c'è da riflettere si riflette, e come sempre ci si commuove anche un sacco, perché insomma poi i temi sono quelli che sono. Però non vi sto appunto a dire dei personaggi, quello che succede, che è quello che succede a Secco, a Cinghiale, a tutti gli altri personaggi. C'è questa nuova personaggio che insomma entra nella vita, torna nella vita di Zero Calcare, insomma, vabbè, non vi dico niente, però vi dico che il personaggio principale in questa serie, quello proprio che è secondo me il personaggio principale, è completamente assente, e si chiama Stato. Cioè lo Stato in questa serie non c'è. Dice, vabbè, è una storia d'amore, è una storia di amicizia. No, è una storia che parla di usura, di malavita, di esattori, di buffi, ovvero i debiti, per chi non è di Roma, no? I buffi, suicidi, omicidi, soprusi, violenza maschilista. Parla di tutta sta roba qua. Parla di tutta questa roba qua, e quindi ne parla con il tono di Zero Calcare, quindi ripeto, si ride, si piange, ci si diverte, e allo stesso tempo si riflette. Però in una storia che parla di questa roba qua non c'è lo Stato, cioè non, se non proprio preso là, come buttato là, come dice, sì vabbè, mo vado alla polizia, che ce vado a fare, è una cosa brutta, cioè nel senso è una denuncia pesante, e è una denuncia pesante perché viene chiamato in causa, se ne parla solo per l'assenza. Per l'appunto c'è questa situazione in cui la protagonista vorrebbe andare via dal compagno violento, sta al centro antiviolenza, a un certo punto gli dice, ma però mi dovete da casa, se no io dove vado? Da casa, vuoi stare un giorno qua, un giorno là, un giorno lo spediamo qui, ti lasciamo le chiavi. Dice, ma così io non posso vivere. Dice, ma figlia mia, tu il comune lo vedi, ci stanno 50 posti letto a disposizione al comune di Roma e ci stanno 2000 richieste l'anno, noi mettiamo le pezze, ma come lo vedi pure te come siamo messi, no? E questa insomma già ti fa rendere conto di quello che è la situazione disperata per certi versi di chi ancora si presta a fare questa attività, che poi è volontariato, fatta in percorsi magari anche sia anche lavorativi, però insomma fatto sta che sempre terzo settore è, e continuiamo a mettere le pezze nei mancanze dello Stato. Poi c'è ancora un passo più tremendo, e veramente quando l'ho sentito ho detto, ma questo come gliel'hanno fatto passare a Zero? Cioè non è facile, cioè, non credo che altre, Netflix gliel'ha fatto passare, applauso a Netflix, perché poi non dice niente di che non sia vero, cioè nel senso, no? C'è questo confronto tra due personaggi sui metodi violenti della criminalità, di quelli che riscuotono i soldi per conto, sapete di chi, delle varie mafie locali, localizzate, più nazionali, insomma, o internazionali addirittura. Parlo di quella della violenza che hanno questi esattori, e uno dei personaggi dice, sì figlia mia, cioè, quelli sono violenti, ma anche lo Stato che ti mette in carcere per 10 anni quando hai fatto un errore non crede che sia meno violento di quell'altro, loro perché non hanno le carceri, quindi fanno un altro tipo di violenza, ma essere buttati in carcere 10-15 anni non è che poi sia una forma di violenza in meno. E lì subito chiaramente quello che fa scandalo, cioè che rimane perplesso, dice, ma non è, cioè, ma non mi puoi dire che è la stessa cosa il carcere con questi qua? E lui dice, no, dice, allora,
0: per carità, io non te voglio di questo, però, e gli dice proprio questa frase, dice: io con lo stipendio al centro commerciale o ci pago l'affitto o ci magno, quindi è per questo che spaccio. Mio fratello si è impeccato in cella dopo che là dentro aveva fatto più buffi che fuori, quindi scusami, ma non so la persona io adatta per fare le distinzioni. Capite che è un, insomma, un attacco pesantissimo, no? Pesantissimo a tutto quello che è il sistema, non dico legislativo, perché quello già sta ancora più su, ma proprio il vissuto comune, che non percepisci quando non sei, quando non ti avvicini a certe realtà. E in questo dialogo alla fine Zero mette fuori tutto quello che nessuno ha il coraggio di dire, cioè il nostro paese forse è l'unico dell'Occidente, uno dei pochissimi dell'Occidente, in cui tu lavori 40 ore a settimana anche con mansioni molto qualificate e sei povero, non ti bastano mai soldi, soprattutto in una città come Roma o Milano e Firenze o anche peggio, quindi sei povero. Magari lì per lì non te ne rendi conto, ma basta un piccolo inconveniente, il figlio che c'ha bisogno di un'operazione, queste cose qui, e ti rendi conto che i soldi non ce l'hai, lo stipendio non ti basta, non sei riuscito a mettere da parte niente. Se ti serve un debito e magari c'hai qualche piccolo sospeso, grazie alle nuove leggi europee non ti dà nessuno un credito legale nelle banche, a volte non te lo danno anche per motivi politici. Ma voi avete presente quello che è successo a Francesca Albanese? Cioè queste cose sono tutte connesse. Francesca Albanese è stata bloccata i conti correnti perché ha fatto un report sulla Palestina, ragazzi. Cioè nella nostra, quando noi parliamo di democrazia, queste cose ricordiamocele. Cioè Francesca Albanese ha detto: in Palestina c'è un genocidio. Ah sì, allora ti blocchiamo i conti correnti. Cioè pesantuccio direi, o sbaglio, forse la percezione è sbagliata, io siamo il paese più bello del mondo, ma non mi sembra. Sì, certo, lì c'entra Trump, c'entra l'America, ma c'entrano le banche che sono internazionali, il vero internazionalismo ormai nel mondo è delle banche, ecco. Quindi quando ti trovi in queste situazioni che fai? Devi fare il doppio lavoro, sniffi la cocaina perché non ti puoi, perché se no non ce la fai, ti indebiti perché la devi comprare e se no non ti bastano, e non ti bastano i soldi manco per comprare quella. È un circolo vizioso, è tutto un circolo vizioso, e continui a aspettare la cosiddetta svolta, ecco. Questo, quella è la scommessa giusta, il gratta e vince giusto, eccetera eccetera. Ora cosa vogliamo dire? Che tutto, che in questa denuncia Gasparri e Company, quelli che prendono 20.000 euro al mese quando non hanno ulteriori extra, hanno detto che il problema, non solo a parte quei lavoratori di Netflix, sono gli immigrati che ci rubano il lavoro, verrebbe da chiedere quale lavoro, cari miei, e poi li puniscono con il carcere, quello che spaccia marijuana, quello che ha 2 grammi di hashish in tasca, però nel frattempo la sanità, no? Non si fa niente perché devono comprare caccia bombardieri, ecco. Voi dite: sì, vabbè, ma due spicci parla di tutto questo? Forse no, forse non parla di tutto questo, forse parla del rapporto dei debiti e di come è facile in questo paese assurdi stanno indebitarsi pesantemente, anche se si lavora, anche se si lavora 40 ore a settimana, anche con bei lavori. E di tutto questo magari non parla, vabbè, mi sarò sbagliato io probabilmente, no, non parla, ma è strettamente collegato, questo è il concetto. È tutto un unirsi di queste tematiche, perché poi portano solo in una direzione i ragionamenti, che è quella, se si può ancora chiamare democrazia un paese che è totalmente succube di un'oligarchia bancaria, e questo sì, per carità, perché voi potete chiamarlo complottismo, ma chi ci passa insomma si mette a ridere quando sente la parola complottismo, questa è la verità. Quindi lode a Zero Calcare che ha avuto il coraggio di parlare di questa roba qua, lode a Netflix che ha avuto il coraggio di non mettere censure su questa roba qua, e il resto ognuno la pensi come gli pare.
3: La chiudo qui su Zero Calcare e vi lascio. Ci ha messo un sacco di musica fighissima in questa serie Due Spicci. E buon Zero, vi lascio con una delle canzoni. Prima di, insomma, vi lascio prima di continuare su Radio Galileo dopo la canzone pubblicità, con Chakra di Vasco Brondi e Le luci della centrale elettrica, che sottolinea uno dei momenti più intensi della serie. Buon ascolto.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Allora, rientriamo in diretta qui su Radio Galileo, questa è Con Cazzon. E allora, oggi appunto sono da solo e domani c'è la puntata speciale con Carlo Ambrogi, quindi non me ne vorrete se vi lascio un po' prima, quindi dopo il giornale radio non tornerà in onda, però vi lascio con un bel regalo. Perlomeno, insomma, un bel regalo per gli amanti della mia scrittura, perché è uscito la numero 33, la canzone numero, dica 33, ecco, 33, si chiama Fata Morgana. Sapete, no? Il progetto delle 100 canzoni di cui parlare, che poi magari saranno 50 o forse 200, chi può dirlo, però è uscita la numero 33. E Fata Morgana o dell'incomprensibilità della magia, ho messo così sul blog, perché perché no? Allora, Piero Pelù e Ghigo Renzulli sono sempre stati con il loro rock una comfort zone nella mia vita. Si sono lasciati, si sono riuniti, si sono rilasciati, si sono riuniti, come le esterne storie d'amore, no? Che non finiscono mai tra gli amanti litigiosi. Ora, di Piero Pelù si può dire che Piero, il diablo Pelù, la chiamata che ha fatto a sostegno dell'attività di Medici Senza Frontiere per la Palestina, che vedrà questo mega concerto a Firenze il 20, il 25.

giugno, ci conferma che, a differenza di qualcun altro, il buon Piero sa sempre stare dalla parte giusta, dalla parte umana rispetto al potere economico. E a proposito, tanto per ricordare che il rock comunque non morirà mai, voglio citare due pezzi bellissimi recenti: Picnic all'inferno, che ha dedicato a Greta Thunberg, e Fossi fuoco, pazzesca citazione rock con Cecco Angelieri, fatta tra l'altro con Appino, cantante degli Zan Circus. Ve lo mandate qualche volta qui in trasmissione, e ci tengo a citarle perché sono veramente degli esempi di rock recente di Piero molto molto forti. Però Fata Morgana, ecco, insieme a Papaya, da Tex, Santiago, sono tra le migliori dell'Hit FIBA, insomma, certamente. È una di quelle canzoni di cui non posso parlare. Cioè, come non puoi parlare? No, non posso parlare perché è una canzone che, come è successo per Mary Louise, come è successo per la bambina portoghese di Cuccini, è legata a immagini fin troppo precise, che quelle immagini mi impediscono di sviluppare qualsiasi altra riflessione. Quindi, come si suol dire, allacciate le cinture, perché sto per raccontarvi di nuovo una di quelle storie sospese fra le memorie di eventi mai accadute e la rimozione di quelli reali, fra la realtà dei sogni e le falsità dei ricordi. Quelle storie che possono essere narrate solo ai margini della narrativa, tra le emozioni nascoste e il citazionismo ostentato, fra le vette dell'ironia e gli abissi del ridicolo. Una storia che può esistere solo in Conca Zone. Ecco, e chi coglie la citazione di questa ultima frase, libro gratis, basta che ne fate richiesta su info@conca.zone. E allora questo raccontino si chiama L'incomprensibilità della magia, ed è così, in anteprima per voi che siete connessi su Radio Galileo, poi chissà dove andrà a finire il racconto, come se nella raccolta delle 100 canzoni di cui parlare, oppure chissà dove. La verità è una sola: Johnny e i suoi amici avevano poteri magici. E ora chi non conosce Johnny dirà: uff, ma basta con l'urban fantasy. Mentre chi lo conosce dirà: ma va là, che era scettico come Piero Angela. Ma è così. E comunque, voi che siete disposti ad ascoltare una storia che parla di magia, ricordate che nella narrativa non solo ogni riferimento a fatti realmente accaduti è sempre e comunque puramente casuale, ma anche e soprattutto che ai nostri giorni ogni spiegazione alternativa alla magia, ammesso e non concesso che esista, è sempre e comunque prescritta. Quindi, tornando alla nostra storia, questo gruppo di amici aveva poteri magici. C'era chi aveva il potere di trovarsi sempre e comunque dalla parte del torto, anche quando aveva ragione. C'era chi aveva il potere di non aver mai torto, anche quando gli altri avevano ragione. C'era chi aveva il potere di vedere muretti, anche quando non vedeva più nulla da un bel po'. Ma queste sono altre storie. Il potere che loro tutti, e quando dico tutti voglio dire tutti, avevano, era quello di poter avere consumazioni illimitate in ogni discoteca del paese. E per paese si intende l'Italia. Ora, dato che da un grande potere derivano grandi irresponsabilità, i nostri cercarono a lungo di volar bassi e non sfruttarlo. Tuttavia, capitò loro uno di quegli eventi imprevedibili che cambiano la vita: la fine dell'adolescenza. Non stiamo adesso a scomodare Cuccini per definire quell'età intorno ai 20, ma ci pare superfluo sottolineare che De Baldi, o via più o meno nella media, giovani quando si trovano in quei locali, in cui è ovvio che ci si andava principalmente per ascoltare la bella musica, infatti erano tutti loro pazzi per il raffinato genere tum-chak, tum-chak, ma tuttavia poteva anche capitare di conoscere lì persone gradevoli per i propri orientamenti sessuali, ecco, voi capite che un siffatto potere poteva tornare comodo.
Ed ecco il vero inizio della nostra storia, quando, distanti dalla loro conca, Johnny, Dino e Lemmy stavano scroccando un soggiorno in un campeggio dell'Adriatico, grazie a Chico, che aveva trovato lavoro stagionale come responsabile dell'animazione. Una di quelle sere, tanto per non tornare attorno al solito falò in spiaggia e ritrovarsi per l'ennesima volta a cantare di bionde trecce e occhi azzurri, per la prima volta entrarono nell'enorme labirinto, la discoteca più famosa della zona, e cominciarono a mettersi a loro agio usando abusando del loro potere magico. Ad un certo punto della notte, mentre Dino era in altre faccende affaccendato, Johnny e Lemmy incontrarono Daniele e Samantha, giovani ragazzi fiorentini, anche loro amanti della bella musica discoteca, anche se in realtà preferivano il genere meno commerciale del tum-tum-chak. E per far colpo su di loro, inevitabilmente ricorsero al potere. Allora, biondina, tu vai là e gli dici: mi dai due gin lemon? Uno è per te e uno è per me. Daniela guardò Lemmy e scoppiò a ridergli in faccia. Ma mica son grulla, te tu mi sa che ne hai già presi troppi di gin lemon. Ma tu sei, com'è che hai detto, trulla? Grulla, Lemmy, lo corresse Johnny mentre le ragazze ridevano. Vabbè, te tu sei grulla se non ci vai, non ti va un gin lemon? Mi va, certo, hai voglia se mi va, con questo caldo poi, dammi i soldi e te lo porto. Ah, ma lo vedi che sei grulla, e così sono buoni tutti. Dove starebbe il mio potere se ti do i soldi? Ma se il potere, ma che sei bischero? Oh, ma che hai da perdere? Io sto qua e lo convinco con il mio potere. Se non te li dà, poi ci penso io, ok? Samantha, che con i suoi occhi scuri, i suoi capelli corti e neri e il suo modo un po' austero sembrava essere l'opposto di Daniela, si avvicinò all'orecchio di Johnny che gli chiese: ma che ha preso il tuo amico per star così fuori? No, Samantha, giusto, no, davvero, lo so che è strano, ma è così. Ma così come? Abbiamo poteri magici. Ma ragazzi, se siete fuori, disse Samantha rodeando gli occhi. Johnny prese il portafoglio e le mostrò una carta da 100 lire. Guarda, facciamo così, mi vedi che non sono fuori di testa, giusto? E ho i soldi, giusto? Provaci tu se la tua amica è timida. Vai al bar e gli dici, che vuoi da bere a proposito? Beh, un mojito. Ecco, vai lì e gli dici, un mojito e un Cuba Libre. Se ti chiede di pagare, io sto dietro di te, arrivo e pago, ok? Ma ragazzi, ma tu tutta questa scena per offrirci da bere? No, cara mia, non è per offrirvi da bere, è che ci va di bere a noi, fidati. Tu non chiedere il prezzo, ordini e basta. Quando arrivano li prendi e tranquilla, lui non ti chiede niente. Ma si vede che lo conosci, la cosa è preparata. Oh, pensala come vuoi, ma fallo se hai sete, se no pazienza. Chi accetterà di bere gratis lo troveremo di sicuro. Samantha guardò Johnny molto perplessa, poi si decise. Andò al bar e chiese le consumazioni. Dopo pochi istanti il barista gliele appoggiò sul bancone e poi voltò le spalle. Lei prese i bicchieri di plastica e tornò dagli altri tre. Dani, funziona! Maremma di quella maiala. Daniela corse al bar e tornò dopo poco con i due gin lemon per lei e Lemmy. Brindarono e risero e poi Daniela disse: dai ragazzi, seriamente, conoscete i baristi, i proprietari? Guarda, te lo dico solo perché hai gli occhi blu, la verità è che noi siamo magici. Sì, che bischeri. Bischeri o non bischeri, il potere fu usato altre volte nel corso della notte, fino ad un'alba che vide Lemmy conquistare trionfalmente il consenso di Daniela per scambiarsi il numero di cellulare e quindi vedersi il giorno dopo. Poche ore dopo, Johnny venne svegliato da Lemmy che lo trascinò fuori da sogni e incubi consumati nel materassino posto sul pavimento di legno della veranda adiacente alla roulotte di Chico. Verande e roulotte che dopo un mese di animazione erano ridotte peggio di una tendopoli per un campo profughi, e l'infinito mese di agosto ancora doveva arrivare. «Ci hanno chiamato, capito? Ci hanno chiamato, sveglia!» furono le prime parole che Johnny riuscì a riconoscere. «Ma chi cacchio ci ha chiamato? Che ore sono? Dobbiamo dare una mano a Chico? Ma no, ci hanno chiamato le ragazze!» «Ma quali ragazze?» E dai, Johnny, le fiorentine di ieri sera, ma quanto hai bevuto? Ma no, ma che bevuto? Cioè, normale. Sì, mi ricordo, già ti ha chiamato la bionda. E le ha lasciato il numero 3 ore fa, poteva venire direttamente con te ieri sera, se non già non vede l'ora di rivederti. E dai, su, ti dico che mi ha chiamato ora, mi chiede se andiamo in spiaggia con loro.
la spiaggia del loro campeggio? No, dice di andare in un posto carino, qui vicino. Sì, vabbè, ma io che vengo a fare? Quella lì, la moretta, Samantha. Sì, Samantha, vabbè, dopo un paio di mojito, le uniche parole che mi ha rivolto sono state grazie, ciao e buonanotte. E vabbè, Johnny, cosa stai a lamentarti? Ci sono due ragazze che vogliono uscire con noi. Che fai, mi mandi solo? E dai, sbrigati. Uff, ma che Kiko, chi cavolo mi ha fregato di nuovo i jeans, ma anche i pantaloni di ricambio si è portato. Dai, che tanto devi mettere il costume, andiamo in spiaggia. Il caffè, Dino? Sbrigati, cazzo te ne frega di Dino, ci chiamerà sul mio cellulare. Così, pacatamente sollecitato, Johnny si trascinò fino alla sua auto e con il fidato Lemmy recuperarono le ragazze e arrivarono quindi in una spiaggia stranamente non molto affollata. La giornata in spiaggia cominciò per Johnny sotto i migliori auspici. Infatti Samantha stese il suo asciugamani sulla sabbia dicendo: non rompetemi le scatole che stanotte non ho dormito, E infatti si addormentò praticamente subito. Da lei non si ebbero più contributi, solo dei mugugni rifilati al povero Johnny, che provò a riportarla al mondo chiedendole varie volte se desiderava qualcosa dal bar vicino. Ricevette come risposte alla proposta del caffè, no, dormo alla proposta del pranzo, e il didascalico alla proposta di un gelato nel pomeriggio. Lemmy e Daniela, dopo aver assunto come dato di fatto che tra Johnny e Samantha non c'era molto feeling, effettivamente è un po' stanca in questi giorni, sarà il mare, commentò Daniela alla domanda di Johnny che voleva sapere se la sua amica fosse narcolettica. Esplorarono invece pomiciando i vari angoli della spiaggia, poi risero insieme al loro terzo incomodo durante il pranzo e nel pomeriggio fra un bacio e l'altro. Poi, una volta recuperata la dormiente, prima dell'ora di cena, si salutarono con molto affetto davanti all'ingresso del campeggio delle due ragazze. «Andata bene, eh?» disse Lemmy a Johnny rientrando in macchina, prendendosi così una lunga serie di insulti e imprecazioni che sovrastarono di gran lunga i decibel dell'autoradio. «Ma perché non sei rimasto con loro?» chiese Johnny alla fine dello sfogo. «Ma Daniela mi ha spiegato che Samantha è un po' strana e...» «No! Ma che mi dici?» «No, davvero, è che strana nel senso che è morta e non lo sa. Dai, Johnny, comunque ha detto che Samantha non l'avrebbe presa bene se mi fermavo con loro». «Ah, pure rompicoglioni. Mi sa di sì. Comunque, niente, stasera non vengono al labirinto e domani pomeriggio vanno via, quindi mi ha detto che ci risentiremo». «Sì, ma speriamo che si porti un'altra amica se viene in conca, eh?» «Ci credo, comunque grazie, sei stato un amico, hai aspettato come un cagnolino». «Sfigurati, mi sono finito due Dylan Dog, un Martin Mister e la Gazzetta dello Sport e mezza settimana enigmistica. La prossima volta che rimorchiamo qualcuno mi porto l'enciclopedia». La notte tornò senza essere troppo spietata. Dino li stava aspettando insieme a Kiko e li informò della novità. Quella sera avevano i free pass per il labirinto. «Beh, perlomeno non ribeccheremo quelle due matte», pensò Johnny. Quindi, poco prima della mezzanotte, erano tutti e tre nella fila VIP per l'ingresso nella discoteca. Le cose accaddero rapidamente prima che Johnny potesse preferire una sola bestemmia. Dicevamo di raccontarla realistica. Prima che potesse preferire più di poche bestemmie. Lemmy prese in mano il suo cellulare, era l'unico ad avere in quella vacanza, ed uscì dalla fila per parlare. Tornò e strattonò Johnny. Ci stanno venendo a prendere. Spero tu stia parlando della polizia. No, di Daniela e Samantha. Alemmi, ma va. No, ascoltami. Oh, non facciamo scherzi, che mi lasciate qui da solo? Chiese preoccupato Dino. Ma tranquillo, Dino, ma che neanche guarda se. Johnny, ascoltami, a Dino gli lasci le chiavi della macchina, ok? Ma ok, un cazzo. Oh, starmi a sentire, Daniele ha detto che ha parlato con Samantha, lo sa che è strana, ma il fatto è che quando uno gli piace diventa ancora più strana, però ha insistito lei per chiamarci. La morta. Ti dico di sì, dai, cazzo, Johnny, non mi vuoi dar buca. Ma io... Ma ti pare che mi chiamava se non era così? E mamma... Dino, prendi le chiavi e mi raccomando, occhio, che ho solo quella di macchina. Ma zozza di una maiala, mi lasciate davvero solo? Oh, Dino, capisci la situazione? Queste già sono strane, non è che possiamo farci trovare in tre. Scusaci, disse Lemmy. Ma io... Usa il potere, Dino, usa il potere! Urlò Johnny mentre veniva trascinato via da Lemmy a seguire una magia diversa.
ma inguastita di una Eva, però, urlò Dino fra le risate di tutta la fila VIP. Narra la storia che il giorno dopo, prima di rivedere il loro amico, Lemmy e Johnny conobbero dalle bocche di altri la leggenda di un tal Dino Dalla Conca, che all'alba era uscito trionfalmente dal labirinto accompagnato dalle acclamazioni in stile ultra del secondo piano della discoteca, ormai suo feudo personale grazie all'abuso del potere. Erano tutti ad urlare squarciagola Dino Dino, sovrastando anche il tum jack della discoteca. Si narra anche che lo stesso Dino si girò e ringraziò salutando il secondo piano, lanciando baci come se fosse il suo addio all'alcol. Ma questa è un'altra storia. Chiusa la portiera posteriore della 1 grigia targata Firenze, Lemmy disse: «Allora ragazzi, visto che siamo accorsi alla vostra chiamata, che intenzioni avete stasera? Vogliamo fermarci per una birretta sul lungomare o...» Samantha lo guardò dallo specchietto mentre guidava e disse: «No, che birra. Guarda Lemmy, siamo senza una lira, quindi se no si era al labirinto anche noi. E quindi si pensava di andare direttamente alla nostra tenda, se per voi ok». «Ok», disse Johnny verificando la presenza del preservativo nel suo portafogli. «Ora, prima che pensiate che la storia svolti sul porno, sarà il caso di arrivare subito al punto in cui i nostri magici amici entrano nella tenda delle ragazze. Tutti e quattro ridacchiavano e si scambiavano sguardi di complicità, anche Samantha e Johnny. Quest'ultimo accettò lo sguardo soddisfatto di Lemmy, che aveva l'espressione del «te l'avevo detto io». Una Heineken venne presa dalla ghiacciaia e poi Daniela tirò fuori uno spinello dicendo: «Oh, a Firenze dove sta roba non la possiamo mica riportare, siete fortunati ragazzi». «Ma grazie davvero», disse Lemmy accettando l'omaggio e aspirando l'illegale sostanza. Poi lo spino arrivò a Sam e quindi a Johnny, che in realtà, essendo reduce da qualche paranoia tetraidrocannabinoica, ne aspirò molto poca e lo passò a Daniela. Mentre quest'ultima aveva di nuovo in mano lo spinello, Johnny percepì un fremito nella magia. «Oh Dani, ma quanto ne hai messo? Ci picchia com'è forte», disse Sam appoggiandosi ai cuscini. Daniela e Lemmy risero e poi si abbracciarono. Johnny prese l'Heineken bevendolo un sorso, poi un altro, si girò verso Sammy per offrirgliela, ma, come sapeva già in cuor suo, stava dormendo. Non disse nulla. Guardò solo Lemmy indicandogliela con un cenno del viso. Lemmy bestemmiò. «Oh, ma il che tu fai fatto?» disse Daniela. «Io? L'amica tua il che ha fatto? L'amica mia? Sammy, mare, ma maiala». Qualche scrollone, diverse imprecazioni, ma nessuno ottenne più di un grunf. I tre si guardarono e Johnny alzò le mani, uscendo poi dalla tenda. «Prendo un po' d'aria», disse diplomaticamente. Fuori ripassò il calendario e ne propose alle stelle di futuribili con i santi di riserva. Poi, trovata una panchina, si sedette ragionando. «La birra è finita, il campeggio non lo conosco, a piedi fino a da noi è lunga. Dormi in spiaggia o meglio su questa panchina?» «No, meglio la spiaggia, che se passa il guardiano non sono del campeggio e chissà che casino». Poi alzò gli occhi e vide Lemmy venire verso di lui. «Au?» esclamò Johnny, tanto per dire qualcosa. «Come la vogliamo risolvere?» gli chiese Lemmy. «E come la risolvi? Trombi, io vado in spiaggia, domattina ci riporteranno da noi». «Non si può fare». «Che vuoi dire?» Dani, con Samantha così che fa la strana, non me la dà». «E allora se non te la dà vuol dire che ci accompagna al nostro campeggio». Sì, questo ti volevo dire, sei d'accordo, no? O vuoi aspettare chi si svegli?» «Ma chi? La morta, ma stai scherzando? Via, rapidamente». Magari porto Dani da me, che Dino non è tornato di certo ancora». «Ecco, bravo, dai, andiamo». Tornarono da Daniela, che stava raccogliendo le chiavi della macchina, le mise nella sua borsetta. Ma in quel momento arrivò la voce di Samantha. «Che fate?» «Niente, Sam, tranquilla». «Come niente? Dove stanno Lenny e Johnny? Nell'udire ciò, i due amici si diedero contemporaneamente una pacca sulla fronte, un gesto che ancora non era diventato universalmente un facepalm, ma sarebbe stato tale da lì a pochi anni con l'arrivo dei social e dei meme. «Sono qui fuori, li riaccompagno al loro campeggio e poi torno». «Beh, vengo anch'io. Ma dove...» quasi strillò Johnny, poi abbassò la voce. «Ma no, dove vieni? Sei stanca? Si vede che sei stanca. Resta a dormire». «No, cioè sì, dormivo, ma ora sono sveglia e vi accompagno anche io». La storia non racconta il numero di imprecazioni e maledizioni che Lemmy si tenne in gola a forza, ma se è vera la teoria per cui un battito di una d'ali di una farfalla, eccetera, eccetera, il terremoto che distrusse l'Umbria nei mesi seguenti di quel 97 potrebbe non essere stato causale. E così,
Siamo giunti al magico epilogo della nostra storia. Dopo il viaggio surrealmente silenzioso nella Fiat 1, i quattro arrivarono al campeggio di Chico e a quel punto a Lemmy venne l'idea, quella con la I maiuscola, che può cambiare un destino già segnato. In peggio, ovviamente. Raga, ve la butto là. Sono le 1:30 e spiaggia sicuramente stanno facendo un falò. Andiamo? Dopo un momento di silenzio, Daniela guardò Samantha che gli chiese: il che tu dici, si va? Ovvio che si va. Mentre Johnny si guardava bene dal commentare alcunché, Lemmy passò nella sua tenda a prendere due asciugamani. Quando arrivarono in spiaggia, il falò era inevitabilmente lì, come quasi tutte le notti. Il povero chitarrista stava cercando di star dietro a tutte le stonature fatte su un'improbabile alba chiara cantata ad otto voci. Johnny mise l'asciugamano a qualche metro di distanza dal falò e Samantha si accomodò vicino a lui. Ora vediamo quanto ci mette a addormentarsi, pensò. Lemmy invece era andato un bel po' più lontano. Johnny lo intravedeva mentre si stava già abbracciando con Daniela. Intanto, dopo che tutto il mondo era andato fuori e le risate si susseguivano senza sosta apparente, il chitarrista del falò dichiarò: oh ragazzi, siete bravini, eh? Ma adesso lasciatene fare una a me. Non ci stonate sopra, che a questo pezzo ci tengo. Arpeggiò un poco. Eseguì al volo un'accordatura magica, beve un sorso di birra, riprese quindi l'arpeggio con più enfasi e infine attaccò. Ho sete di te che non sei qui, stella caduta dagli occhi che voli sul mio deserto. Johnny, che stava seguendo le operazioni del chitarrista, non aveva potuto vedere come Samantha si fosse messa in ginocchio con le mani chiuse a pugno come in una preghiera appena partite le prime parole della canzone. E così, pensando di star parlando da solo, disse: grande bro, per proporre Fata Morgana bisogna essere davvero bravi. Poi si girò e vide gli occhi di Samantha fissi su di lui. La guardò con fare interrogativo e molta perplessità fino a quando lei non disse: cioè tu conosci Litfiba? In che senso li conosco? Di persona? No, di persona no, rispose sorridendo. Li conosco come gruppo, ovvio, mi piacciono. Cioè, non ci credo, un ragazzo che conosce Litfiba. Guarda che sono anni che cantano, non è che so esordienti. E poi dopo che hanno fatto il diavolo li conoscono praticamente tutti. No, cioè tu mi stai dicendo che conosci anche le canzoni vecchie. E il diavolo non è vecchia. Prima c'era Tex e anche Santiago che... Ma non ci credo, è impossibile. Ma come è impossibile? Ci hanno migliaia di fan, hanno... Sì, ma per i nostri amici sono solo dei drogati, li evitano come la peste. Mi picchiano se metto una loro canzone. Ma che amici hai? Comunque penso che Piero Pelù sia proprio una persona confortante in questo mondo del cavolo. Ti aiuta a non sentirti troppo estraniato da questa società che ti vorrebbe sempre... Johnny si ritrovò la lingua di Samantha incastrata fra i suoi denti, mentre lo slancio dell'abbraccio lo stese letteralmente sulla sabbia. Non aveva sentito nessun fremito nella magia. La cosa lo colse totalmente e piacevolmente di sorpresa. In quegli istanti, come era sua consuetudine in casi simili, già immaginava i prossimi 30 anni passati insieme alle folle, alla folle sonnolente e sconosciuta Samantha, che nella sua testa sarebbe per sempre rimasta in bilico fra una fighetta snob conosciuta al labirinto e una pazza rocchettara quasi punk adoratrice di Pelù. La sua lingua era ancora incastrata fra i suoi denti e ci sarebbe rimasta a lungo, ma solo nella sua mente però, perché dopo poco tempo la voce di Daniela fu chiara e inequivocabile. «Alzati Samantha che ce ne andiamo!» Johnny e Samantha la guardarono. «Cioè, ma ora?» chiese Samantha. «Ora!» disse Daniela senza ammettere repliche. Mentre lei si alzava, Johnny guardò Lemmy che gli rispose con il gesto inequivocabile di volto e mani che voleva dire «lascia perdere». I due amici, che per quanto magici non potevano proprio spiegarsi certi avvenimenti legati al mondo del mistero, accompagnarono le due fino all'uscita del campeggio e le guardarono camminare fino alla 1 grigia targata Firenze. Johnny guardò Lemmy che disse «non ne parliamo più, ok?». Samantha tornò indietro correndo con in mano un biglietto, abbracciò Johnny e gli disse «scrivimi», lasciandolo con un rapido bacino sulle labbra e poi correndo di nuovo verso la sua impaziente amica. La 1 imboccò la statale e dopo qualche secondo Johnny prese il biglietto di Samantha, lo portò alla bocca e iniziò a masticarlo. «Ma che fai, Johnny? Non voglio rischiare di perderlo». Poi sputò a terra la pallottola cartacea e aggiunse «e cancella il numero di quell'altra matta, che se queste me le fai ritrovare in conca, te meno».

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in utile ogni tentativo di rianimazione.
4: L'economia.
3: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerz. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
6: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto. L'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
5: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
6: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
5: E tra Milano e Roma?
6: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
5: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
3: Infine mercati, giornata interlocutori in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.

0: te.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.

che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, delle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
2: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia le entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
2: I quattro braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino, il jeep di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I due in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4, lo score che esalta la premiata dita azzurra, due volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
6: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
7: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam. Io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

mondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mare, signor, è giuramento, no se puede in riva al mare.